0: Atenção, ascoltadores da rádio. De questo momento, com tanta alegria, vedremos começar o programa Italiani nel Mondo. Um programa cultural, um programa que rincura e revive a nossa história. A musicalità, il rincuro del risgate di nostri antenati, qua, tutti quanti, fim de settimana, del programa Italiani nel Mondo. De che forza, de che aria, de che aria il vostro radio, perché siamo arrivar.
1: Questo è il vero e autentico italiano, la lingua dei nostri antenati, la lingua brasiliana, un programma originale. Que parla neto, exceto e nostro italiano.
2: Apresentação: Edgar Locatelli Marostica, Luciano Girardi Benvenuti e Bartoldetto.
0: Zedrius, começar o programa Italiani nel Mondo.

0: e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul!
1: Mais ô, beleza! Como é que vai, compadre?
2: Bonito, maravilha! Fio chado!
3: Que
2: bichão, ah!
3: Já comi, mas tinha com a não, ah!
2: É da gona ali da banda!
3: É tu visto, a guaiacona, com a
2: não, cavalo!
3: Cavalo é copá!
2: Como é copá?
3: De tanto cola, não!
2: Bem, tia pai!
3: Meu cavalo é morto!
2: Morto?
1: Morto!
3: Provisoriamente!
2: Ah, bom!
3: Esse dia eu descansar, não!
2: Ah, bom!
1: Bem, no ato siamo Drio Rivar, questa la sera equipo del programma
0: Tagliati nel mondo!
1: Come no ato siamo de Serafina Correa, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, tche, Brasil, siamo anche no ato, soprattutto gaúchi, rio grandense e brasiliani, no? Che abbiamo solo origine, che se descendenza di italiani, mi avvera così così?
2: Si chiama Italo Gaúcho,
1: proprio, dice,
2: no?
1: Listo. Allora no ato in cui dobbiamo fare un programma un poco mesclà, dobbiamo parlare in brasiliano, dobbiamo contar um pouquinho sobre a coisa que se faz qua, tem nosso país, tem a nossa região, quer dizer, na região tradicionalista de a 11ª região, não?
2: Tradicionalista.
1: É, não há de que havemos duas CTG com a Serafina Correia, quer dizer, Sinuelo da Serra e Galpão da Saudade, migou um pichenin pra via piuxá, de bombate, espore, fassoleto, capel, tudo quanto, não? E a Medona, ela fala categoria artística del CTG Galpão da Saudade com a de Serafina Correia. Agora, se italiani mi son pipa questa banda qua e a famiglia se pipa a banda gaúcha, allora cada un fa da sua maniera, ma tutti rispetta il diritto di cada un.
2: Bartoldetto anche partecipa tanto dei rodei, no?
3: Mi son gineteador,
2: no, dite-si la vacca che lascia là,
3: no signor, mi non vuoi sapere, mi son mi come cavallo, Maria Santissima,
2: ah va,
3: ma se mi provochi mi son capace di scomiciare a narrare rodei,
2: ma signor, per amor di Dio, no, piano, parla. No, amor del Signore, non sa inventare chi lavori lì, Dentro il programma del COI, devo parlare sulla la tradizione, sulla il numero del 7G che noi altri che abbiamo in tutto quanto il Brasile. Parleremo anche perché il giorno 20 di settembre, cosa che vuol dire il giorno 20 di settembre, e che abbiamo anche l'autoria di Glauco Saraiva, un poema che si chiama Borracho.
3: Io parlare con me?
2: Ben con te, Ben con te.
1: Ah, no. Gavaremo anche orgoglio de gaúcho. Gavaremo una spiegazione del reporter di intervistare un gauderio che parla sulla malattia da vacca loca. Che tal gauchada? Ecco, a differenza fra uomini e donne qua te Rio Grande do Sul, a differenza fra il presidio e il lavoro, pensamenti. Beh, una mucha de cose che viene di incontro alla settimana farroupilha, ai gaúchi, a noati qua del Rio Grande do Sul. E benvenuti, è importante che menzioniamo che il nostro programma di radio è tanto a Santa Catarina e Paraná, mi è vera? Gavemo solo na radio a Venda Nova do Imigrante Espírito Santo, ma è importante anche per loro e gana nozione di quel che acontece qua, ma non sa mia ben pulito. Adesso, i gaúchi, tanto l'essere gaúcho che catarinense e paranaense, perché che ne tanti chiese di stare a Santa Catarina Paraná, che è de qua, e d'opera a camisa del Grêmio, camisa dell'Inter, mia vera? Ditados gaúcho com Bartoldetto, come mais ou menos?
3: Mais faceiro que pica-pau em tronqueira.
2: Bem, tchau, pai.
1: Brau. Frases gaúchas, ó. Cocita.
3: Gavemo anche dicionário gaúcho.
2: Dicionário gaúcho?
3: É. Detergente. Ato de prender seres humanos.
2: Não, mas gente. Detergente.
1: Oh, tutto questo acontece dentro del programma
0: Italiani nel mondo.
2: Sono partito a ver Marossi che a Bahia, Gese, a Luiz Eduardo Magalhães, CTG Sinuelo dos Gerais, e a Salvador CTG Rincão da Saudade.
1: Guarda,
2: é a Bahia, no?
1: Che maravilha, che bellezza.
2: É, sono partito a ver. Dopo parleremo il numero di CTG che Gese in tutto quanto il mondo, del Brasile e anche fuori del Brasile.
1: Beh, anche a menzionare qua che a Spirito Santo. Un paese paese que é o CTG, benvenuti?
2: Sim, Vila Velha, quer dizer, CTG, Rincão Capixaba. É, por aqui que vai Espírito Santo, anca, quer dizer, gaúcho. Para todo o Brasil, Marósica. Não, não quer dizer, andou que não te cate, como é que dá para dizer, na querência. Querência de querer, de voler-se bem, não?
1: Ora, no ato, volemos versa o nosso programa, com duas sonadas bem tradicionalistas, que uma é Lino Rio Grandense e uma é Querência Amada, mas para valtri saber, me são Edgar Locatelli Marostica, o capo de questo programa, programa que vai em área em quase 50 emissore de rádio, escutar em de più de 1000 paesi, e nosso programa, Galle Voce Italiana e Piscoltai del Mondo, e amigo e compagni, benvenuti e Bartoldetto que vi saluda.
2: Ecco Marostica, ecco Bartoldetto, rádio escutadores, são com a mim com tanto honor e com tanto piacere, portando avanti um pouco da nossa cultura, o tanto da nossa cultura, rincurando tante de que parole, ancora um programa tutto quanto especial, parlando sora il nostro stato, sora i nostri gaúchi.
3: Con tanto orgoglio son qua anche a me,
2: Bartoldetto.
3: Bartoldetto, parca parla sola, settimana fa l'opinia, che arriva il contesto quattro di l'anno su, e dopo ti benvenuti di si invita a parla sola rivoluzione fa l'opinia che mi sono stato presente là.
2: Ah, ma signor!
3: De 1835 fin 1845, per 10 anni, e poi ho perso il contagio di quanti che io non ho comprato io, figlio di mamma.
2: Pia, ti è ferma tutto. Che anno?
3: 1835.
2: Che ti ho fatto il conto quanti anni ti chiedo?
3: Mi non vuoi sapere che mi so che uno vuole comprare solo con un soffio.
2: No, ma tu
3: sì. Ma era ciucco. E lui sta storno così le casca. E te casca la battista a testa e te un sasso con comprare con un soffio.
2: Versiamo il programma. Siamo così.
1: No.
2: Siamo così.
1: Vai, devo suonare a tutti quanti un
0: strucco naso.

0: Estúdio FM.
1: E agora Lula tá pronto pra mais.
2: Eu quero conversar com vocês que trabalharam duro a vida inteira e estão aposentados. Eu sei o que vocês sofreram no governo passado, sem aumento do salário mínimo, enquanto tudo subia de preço, principalmente os alimentos. Somente no meu governo é possível garantir que o salário mínimo vai ser reajustado acima da inflação todo ano para os aposentados e trabalhadores da ativa.
3: Olha só, mais um pouco mais. PSDB, PT, PSDB, PT, PSDB,
4: bom dia, como é bom estar em sua companhia.
5: É, cosita, sim, que beleza, que maravilha, torna, ritorna o programa
6: Italiani nel Mundo. Programa sua semana faropilha, 20 de setembro. Tchau, gauchada,
5: hein? É, gauchada, e manha do churrasco é aquele que avança del churrasco e faz carretera. É, qua será fina a correta semana faropilha, que se sverto com a apresentação de CTG e que se vaca tolada, churrasco, que tipo de manhari gauderi. Qua, e seita, tutte sere, tutti mesdì, ecco, se sempre sverto com apresentação artística, no? E valori culturais, valori de qua, de Serafina e apresentação anche de fora, no?
7: Ecco, Marossica, parliamo un pochettino sobre Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, no? Um de due nome, questi estati dati, no? Parla reconocesta e conocesta Revolução ou Guerra Regional de carattere republicano contra il governo imperial del Brasil. Allora siamo chiaro che il Rio Grande do Sul voleva spartirsi del resto del Brasil. Per quello che non entri ancora in nostra sintesi a TV delle volte che la Repubblica dos Pampas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul vuole spartirsi del Brasil. Perché?
5: Perché nostra, casta voi,
7: la nostra economia è quasi forte. Ma siamo, no, meno di chi altri, ma è un popolo che si tira qua.
5: Sì,
7: não verá?
5: Proprio.
7: In te a chamada província de São Pedro, do Rio Grande do Sul. Allora, San Piero é o padroeiro do Rio Grande do Sul, tutti quanti lo sa. Que gá resultar em te a declaração de independência da província, como Estado republicano. Allora, República do Rio Grande do Sul. República Rio Grandense. No antigo, havemos título de república. Gato, capiu como é que funciona o mestre qua? Par quella que Rio Grande do Sul, par quella que é nostra tradição, é tanto evidente em tutto quanto o mundo. Par que o CTG ancora zela o posto onde é que vai a família, que bala desde o piccinin fim el nono, que se marida dentro do CTG, que nós é drio aceitar que vai dentro do CTG o gay, o homossexualismo, sim, quanto é Rio Grande do Sul, zé nós aceita que vai dentro, gato capio? Par na história, par na tradição, par tudo quel que se gá de honor em tua família e costume, gato capio?
5: E gale so regole, te a vestimenta, te a indumentária, minha vera, te a so tradição, de mantenerle a rigor, no perder estribilho, no perder la característica, el carácter del vero gaúcho.
7: E del respeto de voler la família, la dona, i fiori, ensinar, postar, encaminhar.
5: Dizer a música de Gildo de Freitas: me chamam de grosso, eu não tiro a razão.
7: Bem cosita, no? Lui reconhece, ele é grosso, mas ele é justo.
5: É
7: l'uomo. Lui, ragazzi, comiciar, giorno 20 de setembro de 1835. Dato fim 1 de março de 1845. Gavemo perso la guerra, ma no gavemo perso
5: la speranza.
7: La speranza. No, el rispetto.
5: E
7: tutto quanto il Brasil non altri sapevamo che il rispetta. Il me rispetta qua do. E n'altra la rivoluzione, dopo col passar del tempo, ga c'ha carattere de separatista, de spartir. Voleva spartirsi del Brasil. Ga influenzia movimenti che ga succedesto in tutte quante le province del Brasil. Che tu capio? Allora, ha dato influenza te a Revoluzione Liberale che aconteceria più tardi in 1842 a São Paulo. Se ga basear in noantri qua. A rivolta denominata Sabinada in te a Bahia in 1837. Ideologie de partiti liberais da epoca. De spartirsi de quel che no giutea, de quel che sol tolea. Gato capio? Essere indipendente, essere paroni de quel che se fa. Par quel che noantri fin coi, il Rio Grande del Sul, ga questa idea. De essere paron, de te tenere duro con gli italiani, con gli alemani, con i tedeschi, no? E tutta quanta la nostra razza che è anche di italiani e di brasiliani. Solo per finire qua, Marossica, che ga ispirà la guerra da indipendenza dell'Uruguay, che l'Uruguay ga come simbolo, il quero-quero è il simbolo del Rio Grande do Sul. Perché? Perché è una bestia cattiva. Vai la muovere con gli ovi, con i fioi, con i cieli di un quero-quero. L'usa il sentinela del Pampa, lui tende i potreri, lui tende a sera, al dì, lui non dorme. Allora il quero-quero è, sì, l'anima, diciamo, l'anima dei nostri gausci, l'anima di quei che sono morti, di quei che sono briganti alla nostra guerra. Per quel che noi abbiamo tanto orgoglio di essere gausci. E la nostra nazione è tanta grande. Siete l'Argentina, a Corrientes, Santa Fe, siete gli Stati Uniti, un goi che è CTG, altri non crede, ma che è CTG te Stati Uniti. Solo per altri sapere, a Portugal, a Lisboa, che è CTG, del Paraguay, Alto Paraná, Santa Rita, che è a Nova Jersey, che è CTG, a Massachusetts, degli Stati Uniti, che è CTG, te Florida, a Hollywood, che è un CTG, te California, che è CTG, in tel Brasil, solo per altri sapere, una curiosità qua, in tel Brasil, un coi esiste devidamente registrai 2555 centri di tradizione gaúcha e 12 del exterior, fora del Brasil, tutti quanti registrati, tutti quanti portando avanti la cultura campera del sul del Brasil, in su più variati aspetti, sia della gastronomia, del churrasco, del carretero, desde la più bella balada artistica, folclorica, di tutto quanto il Rio Grande del Sul. Allora, dagli auguri a tutti quanti gaúchi, a tutti quanti che porta in tel petto, in tel sangue, la cultura gaúcha. Il gaúcho non è mia una maniera di dire mi son gaúcho, mi son del Rio Grande del Sul. È tutta quanta una maniera come che noi altri parliamo dei nostri italiani, che vuol la polenta, saper fare la polenta, di saper la nona fare una dressa, di vedere i nostri costumi, i nostri usos e costumi, come che noi altri parliamo qua, di avere la insiglia, di avere il cavallo, di avere il cappello, di avere la bombaccia, un par di stivali, le spore, la indumentaria campera, è tutto quanto caratteristico dei nostri, dei gaúchi o dei italiani. Cada popolo ha la sua cultura, ma il tutto è il pi che se ga identificar in qua in Rio Grande do Sul, in tel sul del Brasil, da partir, è il gauchismo, il Rio Grande del Sul, no, che è la commemorazione in questa settimana della rivoluzione farroupilha. Ecco,
0: rivoluzionate.
7: E parlando in cultura, parlando in tutto, che abbiamo anche della quarta colonia, un amico nostro che si chiama Diomedes Rossato, conosciuto come Bigodinho. Lui è un gaúcho de prima stampa, da partir, no?
0: De prima riga.
7: E lui canta sonade, sonade gaúche, e le ga trasformare in italiano. Che è una sonata bellissima che si chiama O de Casa.
0: Ecco.
7: È bellissima in portoghese, le lui canta. E anche ci vogliamo per cantare la Mariana, con i cinque amici de

0: Que beleza, que maravilha! Torna, ritorna il nostro programma
1: Italiani nel mondo!
2: Mas conta, que gera frase gaúcha de Faguá!
0: Frase gaúcha?
2: É!
0: Como é que funciona allora, Bartoldoli? Vedemo!
2: É frase gaúcha, funciona com cita. Pior que jacaré sem lagoa. Mais quente que frigideira sem cabo.
0: Lá se escota.
2: Mais quieto que mosquito na parede. Mais feio que briga de touro.
0: Realmente.
2: Mais feio que papagaio baleado.
0: Baleado?
2: É. Mais feio que indigestão de torresmo.
0: Ah, sim.
2: Mais gordo que cusco de cozinheiro.
0: Opa, ele passa bem.
2: Cusco é cachorro,
0: cachorro,
2: né?
0: Cachorro, cachorro,
2: é. Cano. É. O mais gordo que gato de bolicheiro.
0: Quel sim, gato del bodeguero.
2: É.
0: Ah, ele passa bem.
2: Mais grosso que dedo destroncado.
0: Ah, sim.
2: Que parafuso de patrola.
0: Forró.
2: Que papel de enrolar prego. Mais grosso que rolha de poço.
0: É. Eu vou lá ser grosso.
3: Licito que é ser grosso, né? É. Cora que né?
2: Mas vai, tem quase que nem o estrafume, né? Mais comprido que cuspe de bêbado.
0: Ali. É. Liva pim.
2: Mais conhecido que parteira de campanha.
0: Ah, sim.
2: De boca aberta que nem burro quando come ortiga.
0: Esbruza.
3: Esbruza sim?
0: Sim, esbruza.
2: Mais feliz que lambar em sanga. Mais assustado que velha gorda em canoa. Mais nojento que mocotó de ontem. Mais curto que coice de porco.
0: Coelho sim.
2: Mais curto que estribo de anão.
0: Coelho bisonha é ser curto.
2: Baixo como vô de marreca choca. Baixo como umbigo de cobra.
0: Umbigo de cobra?
3: É.
0: Mais visto.
3: Coelho é baixo.
0: Coelho sim, varastão.
2: Mais baixo que barriga de sapo. Mais por fora que espelho de jamanta. Mais atrasado que esterpe de jipe.
0: Alegria.
2: Mais apertado que queijo em cincha. Bombacha de fresco e rato em guampa.
0: Bem apertado mesmo, tá?
2: Mais assanhado que solteirona em festa de casamento. Mais assustado que guri em cemitério e cachorro em canoa. É. Mais chato que chinelo de gordo.
0: Basta, basta,
3: basta, tá bom, Cosita, tá bom. Na frutoleta adesso andaria bem,
0: Opa!
3: Ma dentro il nostro programma Italiani nel mondo, parliamo sempre sora qualcosa di importante anche. Ma dentro il programma Italiani nel mondo d'ancoi basata in cima 20 di settembre, parlando sora i gausci, i gauderi, e tutto quanto quel che si refere a Revoluzione Farroupilha, Settimana Farroupilha, che acontece per tutti i cantoni di questo Brasil e tutti quanti so settegè. Che tocche benvenuti sora Elino Rio Grandense. Parlare in inno riograndense, quel che abbiamo ascoltato al comizio del programma è di Wilson Paim, mia vera?
0: Interpretazione sua, no? Bom, Marossica, e l'inno riograndense è l'inno ufficiale della Repubblica del Rio Grande del Sul. La sua lettera è stata fatta per Francisco Pinto da Fontoura, con la musica del comendador maestro Joaquim José Mendanha e anche la armonizzazione di Antonio Corte Real. L'opera originale aveva un strofe, un campetto di più che è stata tirata via, anche una ripetizione di un stribilio, tena legge che ha fatto in 1966. Allora, solo ascolta qualche era la parte, no?
3: Gatti da via?
0: Fora para regime militar, a segunda estrofe era cavada a via. Entre nós reviva Atenas, para assombro dos tiranos, sejamos gregos na glória e na virtude romanos. Zera fra i campetti che ali non coi, no? Che aveva questo qua. Ora mi credo che voleva dire: entre nós reviva Atenas. Atenas è uno dei paesi più vecchi del mondo. Tipo, crescemo, no?
3: Sì.
0: Para assombro dos tiranos. Que voleva? Que quisera contra Lourite Aguera? Il Brasil? Daria par dir, no? Sejamos gregos na glória e na virtude romanos. I romani, e gavea la virtude amar Roma. Mi avvera?
3: Sì.
0: Lori par Roma e copea do tutti.
3: Quel che occorrea.
0: Mi avvera?
3: Beleza. Importante questa curiosità dentro al nostro programma, vero?
0: Sì.
3: Ecco.
0: Bartoldetto, vai là!
2: Ma allora che c'era un gaúcho di udar de trem?
0: De trem?
2: Ti sai che il trem è ga, un acento de vanti pa che altro.
0: Sì.
2: Verdadero acento cara de pau.
0: Cara de pau.
2: Un fica olhando na cara do outro, no?
0: O te dormi o te... te vardi che l'altro.
2: E allora mi son dato, cio.
0: Sì, dato?
2: Dato.
0: Dato onde de trem?
2: Son dato fin a Uruguaiana de trem.
0: Opa!
2: Dei attorno me vou comprar 9 noviglie olandese via pa là. Me vou portar in 4 e i vagoni, no?
0: E due piegore?
2: Sono vacche.
0: Sono vacche.
2: Ma che ho comprato? Sono andato torme di vagone, no? Ho comprato 36 piegore.
0: 36 piegore?
2: 36 piegore, 4 masti.
0: Ah, sì?
2: Ora sono andato con sto tren. Ciao, Marco, mi testo 2 dì, no?
0: Ah, sei distante.
2: Mi dea sonno.
0: E che era il tren, era legna, no? Carbon?
2: Beh, a fatica, Maria, fumaccia, no?
0: Che metteva.
2: Mi dea sonno quando mi voltei così per andare a dormire. Che c'è per il sonno ronchea. Baratino, chi che non ronca? E davanti di me c'era un... E davanti di me c'era un argentino.
0: Un argentino? Un castellano? Un hermano?
2: E lui mi dà una piada tra le mie gambe quando mi ronchiano. E mi diceva, io sono già il prenunzio della morte, William Shakespeare.
0: Maria santa!
2: Ora mi desmisia fuori.
0: Era tipo, dormir è come se fosse una morte. Shakespeare era l'uomo che ha detto quella parola lì, quella frase lì, no?
2: Ispirata
0: in Shakespeare.
2: E allora la rinasciata, tutto in silenzio, Maria Fumaça Candea. E mi, di nuovo, caschietta in sonno. E vai. Non è.
0: Fa una piada.
2: Fa una piada. E mi guardate il profondo di oggi, sto argentino, no? Il sonno gli ho il prenunzio della morte, William Shakespeare.
0: Ma sì.
2: Tu fai una scianta, mi ti impianto un pugno.
0: Salto d'osso del fenice.
2: Là, mi stempi, vai, chi che sta? Cappa e dormia di nuovo.
0: Bello ciucco del ring.
2: La de una schianta. Ci ha passato di nuovo, no?
0: Buon parati.
2: Chi che sta a smicciare? Non ci cavo, ma mi cambia la piada te una gamba, te un piede così che. E mi piega le gambe e mi in cima.
0: Quasi che te butta gambe alte.
2: Quasi che mi tra fuori del treno.
0: Sì.
2: Maria santa, c'ho mi capo andato in profondo degli occhi e
0: vedi
2: così. E il giorno è il prenuncio della morte.
0: Shakespeare.
2: William Shakespeare.
0: Cattivo.
2: Cattivo. E mi chiedo di tu cita. Vai tomando mano lima.
0: Poeta gaúcho. Cositas. Gente.
3: Devo suonare.
0: Devo suonare. Per amor de Dio.
3: C'ho ma sta merda pesadetta.
0: Ama.
3: Vuto che?
0: Baile la vaccaria. Gruppo Ricordi. Bellissima.
3: Vatti.